0: Oya, count your blessing, carry boy, I only cut on. Se ore ati gbadegba ore atojo ton ti bi o ni o fe so ni abi e to lon ti se fun e ninu odun ti a wa yi
1: o fe o bere kete ore ti baba se fu a o po e ore o
0: ai monu ru bai na ni ai mo pe da o mo dupe ore temi o ledumare.

Ibi ti a o ri mo lori to alujo fun toni ni eleyi titi di lojo mejo ti a o tun ma pade mo step aside by mo nfa yin lori ofe Christi lowo titi di igba na temi tope gentleman olododo omo olumuyiwa lo nke yin pe odigba.

Ma sọ fun wọn pe ko si si rere. Jagaban of Entertainment, Aremu Musa Adebi.